0: casa tua, signorina. Io non so dov'è.
1: Se vorrai,
0: pensa prima. Ci verrò con te.

0: che tutto è così straordinario. Ora che tutto è così. Ora che tutto è così straordinario.
1: Promettiamo di non fare chiasso, quindi tu torna pure a dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire,